tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.